0: sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenir migliore.
1: Giorgio Germano.
0: E torna!

0: di tu che vuoi,
1: di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi,
1: che vuoi,
0: di tu che vuoi. Ebbene, prendi.